0: in un letto sgangherato, ma vabbè, morti vecchi e pure male, ma con i jeans e un biglietto per tornare.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

giorno era costretto a consegnargli tutto, case, lavoro, amici. E fu allora che decise di andarsi a mettere a nudo, costretto da

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

job in June. That's life, funny as it may seem.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
2: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
1: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal, il 28enne ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese e avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
3: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
4: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
3: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
5: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
1: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20:45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12:30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
6: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
7: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
6: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA, Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina. La banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, allagate la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia con 3.008 vittime e il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine bambini e adolescenti.
1: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio è in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
4: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
5: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
4: Aspettando come Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
6: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
4: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
1: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: Arci Radio Box.
9: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Pontenicchieri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pierre. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
8: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio.
10: per Fabbrica Europa venerdì 9 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bogani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Hells Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
11: Luci della ribalta.
12: L'agenda 20 di Nova Radio.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena, e sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa, ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta e la tele sempre accesa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1 martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze fino al 19 ottobre via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze. Il contrasto al matrimonio infantile, alla disuguaglianza educativa e alla violenza di genere sono alcuni dei temi al centro della ricorrenza. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci, circa una ogni 3 secondi. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna a Day in the Life. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 266 e 500, si segnala un chilometro di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
2: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
1: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
3: La vittoria di stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
3: È venuto Højlund e dopo in panchina, ma i tuoi mi disse che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e io l'ho solamente detto, e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema.
1: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
4: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova a fare da quando siamo qua.
1: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
5: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
1: Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
6: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere. Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro Mantova, Padova Carrarese e Modena Verona. Voltiamo pagina, MotoGP. Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
7: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
1: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia-Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto in galleria al chilometro 266 e 500. Ci sono ancora 5 chilometri di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sábato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: say goodbye.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Okay.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori di Radio Moca, buongiorno, sono tornata, non sto benissimo ma sono tornata.
2: Che piacere rivederti Giovanna dopo tutto questo tempo.
1: Ti sono mancata, lo so, però facciamo le cose ufficiali, stagione 17ª, seconda puntata di Radio Moca.
2: Esatto, siamo arrivati anche a questo, diciamo, quasi alla maggiorità. E allora, di che cosa si dovrebbe parlare oggi?
1: Innanzitutto raccontiamo un po' come sta andando il Festival dei Caffescientifici.
2: Abbiamo fatto il primo incontro con Andrea Guazzini su Memoria e Invecchiamento, è stato un grande successo.
1: Non me lo sono ricordato, che peccato!
2: Che invece è stato un grande successo, vedo che anche è parecchio scaricato e visto su da YouTube. E inoltre giovedì scorso abbiamo avuto questo, diciamo, caffescienza sull'origine della dieta mediterranea. Mentre per voi che ascoltate, siete ancora in tempo, se è sabato mattina, a programmare di venire all'SMS di Rifredi, appunto oggi pomeriggio, sabato pomeriggio, perché ci sarà un incontro con vari caffescienze in Italia che ci racconteranno quello che stanno facendo e anche altre associazioni. Non so quanti poi alla fine verranno, ma sarà anche un'occasione per trovarci tra di noi e magari sentire le idee che avete e quali sono le vostre richieste.
1: Quindi vi aspettiamo, SMS di Rifredi, Sala Chalet,
2: ore 15.
1: E quindi sabato vi aspettiamo tutti, ma la prossima settimana c'è ancora qualcosa?
2: Sì, la prossima settimana, ovvero giovedì 15 ottobre, ci sarà l'evento conclusivo con Paolo Forti. Paolo Forti è un redattore, produttore, animatore di un podcast molto interessante sulla storia delle malattie. Ha parlato di varie malattie, dalla peste all'AIDS e così via. E lui è anche uno specializzando in medicina. E ci racconterà di come è cambiata la condizione fisica con l'età e la sua rappresentazione pubblica nelle varie epoche storiche, tra malanni, malattie ed epidemie. Il titolo è Quando la vecchiaia arrivava presto, come è cambiata la terza età nella storia.
1: Sì, ma sei riuscito a intervistarlo, quindi sentiamo un po' l'intervista.
0: Allora, per parlare appunto del prossimo Caffescienza, abbiamo qui di nuovo Paolo Forti. Ciao Paolo.
3: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo, forse non vi ricordate chi è, per cui gli chiedo prima di tutto di ripresentarsi velocemente e di presentare anche il suo interessantissimo podcast.
3: Allora, buongiorno di nuovo a tutti, mi chiamo Paolo Forti, sono uno specializzando in neurologia all'Università di Milano Bicocca, e però come diciamo passione personale, una grande passione per la storia, e anni fa ho aperto un podcast che si chiama Sick History, dove parlo di come le malattie hanno plasmato e plasmano tuttora la storia del mondo e dell'umanità, soprattutto gli aspetti di cultura, ma anche i grandi eventi, vite dei grandi personaggi. Diciamo, provo a prendere le cose un po' più nascoste di questa correlazione fra malattie e storia. E il podcast appunto tratta questi temi e sfaccettati, racconta un po' di tutto all'interno.
0: Io vi consiglio vivamente di ascoltare il podcast, che è estremamente interessante. Ci sono, tra l'altro, con un respiro molto, diciamo, ampio, e non tratta solo della parte, anzi quasi per nulla, spesso e volentieri, della parte poi più tecnicamente medica o biologica, mentre appunto ha un ottimo visione sulle conseguenze sociali, storiche e così via. Purtroppo con la sua scuola di specializzazione ha un po' rallentato, infatti lo stavo invitando a continuare.
3: Va bene. Proverò a ricominciare piano piano, sono un po' in stallo.
0: Me lo immagino. Paolo, quindi verrai a Firenze, quindi i nostri ascoltatori potranno anche incontrarti dal vivo giovedì prossimo alle 5:30 alla sede Hauser di Sesto Fiorentino. E di che cosa ci parlerai?
3: Allora, diciamo che il tema di questa volta è un tema che personalmente avevo solamente toccato negli anni, ovvero di rapporto della vecchiaia nella storia. Quindi vedere un attimo come una cosa che oggi per noi è, diciamo, diffusa, possiamo, diciamo, nella vita di tutti i giorni, quasi tutti abbiamo dei nonni, semplicemente, e di come una volta questa, cioè la vecchiaia fosse una, diciamo, una cosa diversa a livello medico, a livello sociale e a livello, diciamo, anche culturale. In generale, la vecchiaia, infatti, noi viviamo in un'epoca in cui l'aspettativa di vita è molto aumentata, e nell'ultimo secolo siamo passati da un'aspettativa di vita tendenzialmente raramente superiore ai 55 anni a un'aspettativa di vita che, almeno in Italia, supera abbondantemente 80, sia per gli uomini che per le donne. È un'eccezione. La storia questa cosa non l'ha mai vista prima di adesso. E in realtà l'aspettativa di vita è sempre rimasta molto bassa per secoli, il che però non vuol dire che non ci fossero persone anziane. Bisogna assolutamente evitare di fare questo collegamento che può trarci in inganno. Il fatto che l'aspettativa di vita in passato fosse molto bassa, e per molto bassa intendo in media fra i 25 e i 30 anni, anche nel mondo occidentale, fino a metà 800 era quella più o meno l'aspettativa, non vuol dire che non ci fossero persone anziane, perché l'aspettativa di vita è molto influenzata dalla mortalità infantile, che è sempre stata molto alta fino a che non sono nate, diciamo, la medicina moderna, i vaccini, diciamo, un migliore controllo della gravidanza e poi del parto. E quindi, in generale, per secoli si è pensati la gente arrivava a 25 anni ed era vecchia, a 30 anni ed era vecchia. Non è così. In realtà, superata una certa età, superati circa i 20 anni, in realtà l'aspettativa di vita arrivava fino ai 50 per la maggior parte delle persone. Bisognava superare essenzialmente l'infanzia, che era il momento più clou da questo punto di vista. E quindi non bisogna pensare all'antichità, il Medioevo, l'epoca moderna come un'epoca senza persone anziane. Sicuramente meno di oggi, sicuramente per anziane non dobbiamo immaginarci l'85enne, ma ci possiamo immaginare un 65enne, 70enne, però sicuramente c'erano gli anziani, soprattutto nelle classi più elevate, che erano quelle con la migliore possibilità di sopravvivere.
0: Bene, mi immagino che poi ci parlerai anche delle malattie, dei malanni e così via. Però ecco, una domanda che ti volevo fare, perché si ricollega all'ultimo Caffè Scienza che abbiamo avuto mercoledì 7, con la storica della medicina di Firenze, no? La Donatella e un suo, diciamo, collega medico, che parlavano di alimentazione, quindi il ruolo dell'alimentazione nelle varie epoche. E appunto la domanda che ti volevo fare è: ci sono tracce di collegamento tra malattie e alimentazione? Perché appunto se ne è accennato in questa Caffè Scienza, ma mi immagino che anche te ne sarai, ti sarai imbattuto in questi aspetti.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che l'alimentazione era ovviamente un tratto fondamentale della salute, lo è tutt'oggi, ma lo era soprattutto all'epoca. Da una parte possiamo considerare il fattore dettato dalle malattie che si trasmettono attraverso gli alimenti, che ovviamente erano quelle di natura soprattutto gastrointestinale, che erano molto importanti, ma anche un fattore dettato proprio dall'alimentazione, come i nutrienti che noi assorbiamo, e questa cosa è stata per molto tempo un po' diversa rispetto a quello che noi possiamo immaginare, in quanto in generale l'alimentazione in passato era nettamente meno ricca e variegata di quella che abbiamo noi oggi, perché noi spesso, anzi tendenzialmente, eccediamo. In passato l'alimentazione era, soprattutto per le classi più basse, molto più monotona. Per esempio, una cosa che mi viene in mente, adesso che sono in pianura padana, è il fattore della pellagra, ovvero di una malattia che deriva da un deficit di una vitamina, molto comune nelle zone del Lombardo-Veneto, perché il principale alimento era la polenta, che deriva dal mais e che mancava di questa vitamina. E questo portava allo sviluppo della pellagra. E questo è un esempio, che ci sono tantissimi esempi diversi da questo punto di vista, che contino le vitamine, che conti anche semplicemente il colesterolo o il diabete, malattie che oggi conosciamo e trattiamo, ma che nell'antichità erano ovviamente misconosciute, soprattutto nelle persone oltre una certa età. Quindi l'alimentazione sicuramente ha plasmato la sopravvivenza e la cultura umane per molto tempo. Purtroppo è una cosa che è stata diciamo, scoperta con le scienze moderne, però sicuramente c'erano degli accenni culturali anche nell'antichità.
0: Però sempre per tornare poi alla tua specialità, che sono appunto le malattie, se non mi ricordo male, credo sia, non so, Jared Diamond, insomma, che collegava chiaramente la transizione da cacciatori-raccoglitori a coltivatori-allevatori alla diffusione di malattie essenzialmente zoonosi, poi collegate anche al bestiame, e anche a una serie di malattie dell'alimentazione dovuta appunto al fatto che la dieta diventava in molti casi prettamente monocalorica, non so come si può dire.
3: Sì, sicuramente la transizione tra una società di cacciatori e raccoglitori che era sicuramente più variegata, e paradossalmente era una società in cui le calorie venivano assunte, anche perché bastava una caccia positiva per riuscire a sfamarsi per diverso tempo, è stato, paradossalmente c'è stato, possiamo dire, un peggioramento delle condizioni di salute dell'umanità nel momento in cui c'è stata la transizione da nomadi o seminomadi cacciatori-raccoglitori a agricoltori stanziali, in quanto la stanzialità espone già di per sé a più malattie, semplicemente per il fatto che andiamo al bagno sempre nello stesso posto, per esempio. E poi c'è stato il fattore dell'allevamento. Molte malattie infettive che noi oggi abbiamo e conosciamo molto bene derivano dal fatto che siamo stati in stretto contatto con gli animali che alleviamo per millenni. E l'esempio principale è l'influenza. L'influenza è una malattia che nasce o comunque si diffonde soprattutto attraverso gli uccelli da allevamento, le oche e le galline in primis. Quindi la stanzialità, anche dal punto di vista alimentare, poi è stato un peggioramento. Allora, appunto, mangiavamo solamente un tipo di alimento e soprattutto era un solo tipo di alimento a calorie ridotte. Bastava un raccolto e andato male, e tornavamo a mangiare le radici. Quindi è stato un peggioramento, però sul lungo periodo ha permesso un'esplosione, diciamo, della popolazione umana in tutto il globo.
0: Va bene, allora non volevo trainarti, ma come vedo, sei sempre ferrato su, anche se ti mando su un terreno non preparato. D'accordo, Paolo, allora tagliamola qui, perché così almeno i nostri ascoltatori saranno più invogliati a venire appunto a sentirti all'Hauser giovedì prossimo. Allora ti aspettiamo.
3: Non vedo l'ora di esserci, grazie ancora.
0: Perfetto. Ok, poi mi fa sapere quando arrivi, mi fa sapere se decidi di restare per cena, se vuoi ripartire
3: per cena, no, per cena ci dovrei essere. Adesso l'unica cosa, allora, inizia alle 5:30, durerà un'oretta e mezza, immagino.
0: Sì.
3: Sì. No, giusto per regolarmi sul treno di ritorno, lo prendo tipo alle 10:00, 10:30, così vado tranquillo.
0: Perfetto, allora se va tutto bene me lo fai sapere, mi fa sapere anche dove ti piacerebbe andare a mangiare, se preferisci mangiare una
3: scegliete
0: pizza
3: voi.
0: Sì, ora guardo un po' che cosa c'è lì intorno, perché non è che sia un po' il posto dove vado io di solito, comunque qualcosa c'è di sicuro, e poi benissimo. Ti porto alla stazione. Va bene?
3: Perché ora vuoi che arrivi a Firenze? Non so più che altro le tempistiche fra la stazione e il posto.
0: Guarda un po', perché probabilmente la cosa più comoda per te è prendere un treno che va dalla stazione centrale, cioè può fare due cose, o prendi un treno che va a Sesto, va bene? O che va a Zambra, che è una stazione vicina prima di Sesto, oppure prendi la tranvia fino all'aeroporto e ti venga a prendere all'aeroporto, perché poi lì dietro.
3: Vabbè, prendo il treno fino a Sesto, se no sei sarò già in stazione.
0: Sì, ma la tranvia è lì di fronte, non è che cambia molto. Guarda un po' te, mi fai sapere, oppure ci risentiamo e così ti vengo a prendere. Fa conto da cercare di essere a Sesto massimo per le 5, in modo che ci sia tutto il tempo per prenderti, portarti lì. Così ti presento anche le persone. D'accordo?
3: Grazie mille.
0: Ciao ciao.
3: Ciao Franco, buona serata.
1: Ovviamente se venite in presenza è meglio, siamo all'Hauser di Sesto Fiorentino.
2: Sì, che è Pasolini 105 a Sesto, vicino alla COP.
1: Vicino all'Ipercop, quindi se venite ci fa piacere. Altrimenti se proprio non potete venire verrà mandato anche in streaming, ma meglio se venite. E poi... poi cosa c'è?
2: Allora, riprendiamo con la salutare abitudine di ascoltarci come stanno andando le indagini del dottor Watson, di Sherlock Holmes e della poliziotta Billy, che stanno ancora cercando di capire dove si nasconde la fisica nella vita di tutti i giorni. In particolare sono piuttosto fiero di questa puntata dove si parla di spettri.
1: Che spettri?
2: Spettri atomici, ovviamente.
1: Ah, pensavo io un po' di fantasmi. Bene, sentiamo un po'.

0: Musica moderna, eh?
1: Sì, è del 1906.
0: Questa mi piace, ma torniamo al nostro problema. Mi sembra impossibile pensare che gli elettroni non seguano una traiettoria, che siano come i fotoni.
1: Eppure il signor Holmes ha detto che le regole della fisica quantistica si possono ottenere pensando che ad ogni cammino sia associata una quantità complessa, una freccia. Questa quantità, che possiamo chiamare ampiezza, per distinguerla dalla probabilità, si costruisce come la probabilità classica, facendo il prodotto dell'ampiezza di ogni passettino. Per i fotoni, è semplicemente come se la freccia che rappresenta l'ampiezza stesse ruotando a velocità costante. Per gli elettroni, dipende anche dalla forza che sentono.
0: Ok, questo mi torna. E, se ricordo bene, la probabilità è il modulo quadro dell'ampiezza. Ma se quest'ultima è un prodotto, anche la probabilità lo sarà, esattamente come dice la fisica classica. Prendiamo un equilibrista che ha una certa probabilità di cadere dal filo ad ogni passo. La probabilità che arrivi all'estremità opposta del filo è il prodotto della probabilità di non cadere ad ogni passo. A che serve introdurre questa ampiezza complessa?
1: Manca ancora una regola. Che l'ampiezza totale di andare da un punto a un altro, nello spazio-tempo, è la somma delle ampiezze di tutti i cammini che uniscono questi punti. Ovvero, se l'equilibrista ha a disposizione due fili, bisogna calcolare l'ampiezza per ogni filo, quindi sommarla, e solo dopo prendere il modulo quadrato. In questa maniera, lo abbiamo già visto, possiamo avere gli effetti di interferenza propri della luce. Immagino che gli stessi effetti di interferenza applicati agli elettroni fanno sì che sia più probabile trovare gli elettroni in una zona piuttosto che in un'altra.
0: Ok, mi può tornare. Ma cosa mi dice del principio di indeterminazione di Heisenberg?
1: Per la luce non è così innovativo. Conosce il principio di Fresnel?
0: Sì, certo. Dice che si può determinare l'andamento di un'onda elettromagnetica pensando che ogni punto del fronte sia sorgente di onde sferiche e poi prendendo la sovrapposizione di tutte queste.
1: Vediamo cosa succede se facciamo passare una onda piana attraverso una fenditura.
0: Solo la parte di fronte nella fenditura emetterà onde sferiche. Sovrapponendole tutte otterremo un pezzo di onda piana. Più delle onde sferiche al bordo, perché manca il pezzo esterno.
1: È il fenomeno della diffrazione. E se la fenditura fosse piccolissima?
0: A valle avremo un'onda sferica. Avremmo perso tutte le informazioni sulla direzione di propagazione.
1: Se adesso pensiamo ai fotoni, la larghezza della fenditura è una misura dell'incertezza nella loro posizione. E l'allargamento dell'onda dopo la fenditura è una misura dell'incertezza nella loro velocità, intesa come direzione.
0: Capisco, più faccio stretta la fenditura per avere maggiori informazioni sulla posizione, meno so sulla direzione che il fotone prenderà. E per una particella in una scatola?
1: Prendiamo una scatola in una dimensione, per semplicità. Chiaramente la larghezza della scatola è l'incertezza sulla posizione. Quindi l'incertezza sulla quantità di moto è inversamente proporzionale alla larghezza della scatola. E dato che la quantità di moto è massa per velocità, l'incertezza sulla velocità è tanto più grande, tanto più piccola è la scatola, e quanto più piccola è la massa della particella. Mi sembra che ci siano gli ingredienti giusti. Questo si applica a particelle piccole come gli elettroni, in scatole piccole come gli atomi.
0: E poi?
1: Non so. Chiamiamo il signor Holmes?

0: anche se il metro è quantizzato.
1: Questo perché noi usiamo sempre piccoli fotoni per osservare. Ma se non possiamo usare nulla più piccolo di un centimetro, avremo che inevitabilmente non possiamo dare misure più precise di questa unità.
0: Quindi la microfisica è inconoscibile.
1: In qualche maniera è così. Da molto tempo, comunque, il mio assioma è che le piccole cose sono di gran lunga le più importanti.
2: Questa frase la dice in Un caso di identità.
1: Supponiamo quindi che la velocità della nostra particella sia un multiplo, chiamiamolo n, di una unità che dipende dall'inverso della sua massa e della larghezza della scatola. Dato che la particella è libera dentro la scatola, la sua energia sarà solo l'energia cinetica, proporzionale alla massa e al quadrato della velocità. Quindi l'energia sarà pure quantizzata, con una scala che cresce come n al quadrato, sempre più rada, via via che si va ad energie più grandi. Ma la spaziatura dipende dall'inverso del quadrato della larghezza della scatola e della massa della particella. Per scatole grandi e particelle massicce, i livelli sono praticamente continui, come prevede la fisica classica.
0: Parte con n uguale a zero?
1: No, perché questo corrisponderebbe a velocità nulla, senza indeterminazione. Dobbiamo partire da n uguale ad 1. Questo vuol dire che, quantisticamente, le particelle non stanno mai ferme.
0: E per un atomo?
1: Facciamo prima un esempio intermedio. Una particella attaccata ad una molla. In questo caso l'energia è data da quella cinetica, come sopra, più l'energia potenziale della molla, che cresce quadraticamente con la distanza della particella dalla posizione di riposo.
0: Ma non sappiamo trattare l'energia potenziale.
1: Lo so, ma procediamo in maniera analogica. Classicamente, una particella attaccata ad una molla resta confinata in una zona la cui ampiezza cresce con l'energia. Se do poca energia, la particella compie piccole oscillazioni. Se la percuoto fortemente, oscillerà di più. È come se l'ampiezza della scatola, questa volta, dipendesse dall'energia. Dato che l'energia della particella oscilla tra tutta energia cinetica quando la particella passa per la posizione di riposo e tutta energia potenziale quando arriva al limite dell'oscillazione e cambia direzione, possiamo pensare che l'ampiezza della scatola sia proporzionale alla velocità al centro.
0: Forse ho capito. Per una scatola il quanto di energia cresce come n al quadrato diviso per la larghezza della scatola, sempre al quadrato. Ma la larghezza della scatola è proporzionale alla velocità al centro, che a sua volta è proporzionale alla radice quadrata dell'energia. Quindi sembrerebbe che per l'oscillatore armonico il quanto di energia sia costante.
1: Esatto. Lo spettro dell'oscillatore armonico è formato da livelli equispaziati. Ovviamente la separazione tra i livelli è tanto più piccola quanto più è grande la massa della particella e tanto meno è rigida la molla. Per i sistemi classici, con masse grandi e molle deboli, i livelli sono praticamente continui. Per gli elettroni, legati rigidamente alla loro posizione, i livelli sono ben separati.
0: Ma gli elettroni sono legati al nucleo da un potenziale elettrostatico, non armonico.
1: Stavo pensando alla vibrazione degli atomi intorno alla loro posizione di equilibrio in un cristallo. Per l'atomo di idrogeno abbiamo che l'energia potenziale questa volta cresce sempre più lentamente con la distanza, dato che il potenziale elettrostatico, come quello gravitazionale, cresce come l'inverso della distanza.
0: Quindi in questo caso l'ampiezza della buca diventa rapidamente grande, il che vuol dire che i livelli si infittiscono con la distanza.
1: Questo torna con le righe spettrali. Le righe dell'idrogeno sono raggruppate in serie, chiamate con i nomi del loro scopritore. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fund, che si possono riassumere con la formula di Balmer. La frequenza delle righe dipende dalla differenza tra l'inverso del quadrato di due numeri interi.
0: Giusto! Se i livelli dipendono dall'inverso del quadrato di un numero e la frequenza di emissione dalla differenza di energia, viene che le righe seguono la regola di Balmer.
1: È così. La serie di Lyman corrisponde alle emissioni a partire dallo stato fondamentale, con n uguale ad 1, e stanno nell'ultravioletto. La serie di Balmer corrisponde alle transizioni.

0: in rispetto allo stato n uguale a 2 e stanno nel visibile. Quelle di Passion sono per n uguale a 3 e sono nell'infrarosso. Poi abbiamo Bracket per n uguale a 4 e Fund per n uguale a 5. Ovviamente per energie molto grandi l'atomo si ionizza, ovvero l'elettrone emesso può avere qualsiasi energia. Ma anche questo è compreso nel nostro modello. Le righe si infittiscono fino a un limite, che convenzionalmente è messo a zero. Per energie positive abbiamo la ionizzazione.
1: Bello! Ma a che serve tutto ciò per il problema da cui siamo partiti, ovvero l'entropia?
0: Sarebbe servito a impedire il suicidio di altri fisici che si occupano di statistica, come hanno invece fatto il povero Boltzmann e il povero Ehrenfest. Tra le tante cose che li affliggevano, c'era appunto il problema che se lo spazio e la velocità sono continue, come facevano a contare le configurazioni? Ma adesso tutto è più semplice. La natura fornisce una scatola naturale dal principio di indeterminazione. Per la prossima volta fate il seguente esercizio. Prendete un foglio quadrettato e tracciate un paio di assi, chiamiamoli X e Y. Supponete che i quadretti rappresentino le possibili velocità quantizzate di una particella nelle due direzioni. L'energia è data dalla somma dei quadrati delle due componenti della velocità. Come cresce il numero di differenti configurazioni della velocità al crescere dell'energia?
2: Avete ascoltato Il taccuino del Dr. Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
3: Enrico Solito.
2: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
3: Alessandro Bonacasa,
2: il professore
4: Diletta Lombardi,
2: la fisica
5: Stefano Giugni,
2: ispettore McKinnon
6: Giuliana Di Bari,
2: Billy
7: Andrea Fantini,
2: Dr. Watson e Moriarty
8: Gabriele Lunghi,
2: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli. Montaggio di Giovanna Facini e Franco Bagnoli. Sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere. Questo è tutto per questa settimana e quindi sperando che Giovanna non si riammali.
9: No, speriamo di no, dai, sono appena guarita, ma è stata tutta colpa dei bambini che ho visto a Bright. Ho fatto un po' di divulgazione, c'erano tantissimi bambini che ti saltavano quasi addosso, affettuosi, per carità, che volevano i gadget, che ti chiedevano le cose, però tossicchianti e moccicosi, ovviamente.
2: Hai fatto l'influencer e ti sei influenzata.
9: Esatto, però con questo non ci resta davvero che salutarvi. Vi ricordo il nostro sito, che è in continuo aggiornamento, abbiamo 5 eventi già programmati che sono mea culpa, devo mettere sul sito, ora appena un minuto lo metto, comunque tenetevi aggiornati guardando il sito via via, i nostri canali Facebook, Instagram e niente.
2: Un saluto
9: a tutti. Ciao!
10: And that's all, folks.
11: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
12: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortee e manifestazioni oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
11: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bogani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto, in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Hells Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Arci Radio Box.
8: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa dell'Agnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te. con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo al Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere, alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Pontenicchieri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
11: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia, si segnalano 3 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 271. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sentirsi soli a volte, gioca brutti scherzi. Un giorno credi vada tutto bene e l'indomani vorresti ucciderti. Era

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente con tendenza alla diminuzione tra Calenzano e via 1 variante in direzione nord. In Fipili segnaliamo che sta piovendo tra Livorno Aurelia e Livorno, raccomandiamo di mantenere la massima prudenza alla guida. Siamo al traffico ferroviario sulla linea Firenze-Pisa anche oggi, 11 ottobre, per lavori di manutenzione e potenziamento. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Empoli e Pisa. I treni del regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiscono modifiche di orario anche con anticipi in partenza, vengono cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale vengono programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Diciamo dell'autostrada in A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano più 1 variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio. I treni sulla linea Firenze Prato Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Vi prima di portarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri, il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21:30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bogani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20:30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20:30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Hells Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. I love you.

money comes in at a cost.

0: you know?
1: Indeed.
0: Because we got both of them.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

339-7788-125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per lavori per 1 chilometro tra Incita Reggello e Firenze Impruneta, code a tratti tra Calenzano e Via 1 Variante, coda di 1 chilometro per incidente tra Via 1 Variante e Sasso Marconi, il tutto in direzione nord. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Per il traffico urbano di Firenze, al via il cantiere della fermata in Piazza Gavinana nell'ambito della cantieristica tra inviare per la tratta Libertà Bagno a Ripoli in settimana, modifiche alla circolazione in via Giovanni dalle Bande Nere, via Coluccio Salutati e via di Ricorboli, ulteriori provvedimenti anche per le linee TPL urbano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cida Reggello e tra Calenzano via 1 variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo Aversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Aversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

perché finimmo con Paolo Benvenu e abbiamo riaperto questa terza puntata di Da Bosco e da Riviera qui su Nova Radio per questa sera con Paolo Benvenu da un LP del 2022, delle inutili premonizioni, che è un tributo che Paolo Benvenu fa alla musica che ha accompagnato la sua gioventù, la nostra, perché anche lui doveva avere il mio tempo o poco più. E perciò con questo brano, con questa cover che lui ha dedicato, ha omaggiato, con questa cover lui omaggia gli Ico and the Bunnymen, noi apriamo questa terza puntata. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, ben trovati e sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera ormai è un appuntamento di quelli fissi. Il martedì una volta era considerato il giorno dei fidanzati, ecco, è come, non ve l'auguro, però ecco, è come se si fosse fidanzati. Tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi, qui su Nova Radio c'è Da Bosco e da Riviera, c'è Anzi Guido, la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E adesso non ci rimane altro che da Apple for Isaac, il nuovo disco degli Ico and the Bunnymen, è uscito 12 anni dopo un precedente di inediti. Ecco, ci ascoltiamo Take Me by the Hand e diamo il via a questo Da Bosco e da Riviera.

To the Strand da parte dei Roxy Music, da For Your Pleasure, il secondo loro album, ed è anche l'ultimo album in cui con loro suonava Brian Eno. Bene, dai Roxy Music passiamo alla Nuova Zelanda, passiamo agli Splint Hands, un gruppo che si è formato nel 1972 e il loro maggior successo l'hanno avuto fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Si può dire che è stato il maggior gruppo, il miglior gruppo New Wave di quella nazione. E pensate bene che ancora adesso sono in attività. Noi ce li ascoltiamo con un brano del 1980 che si chiama I Got You, Splint Hands.

E pensate bene come deve essere ancora oggi ai loro concerti ascoltare un brano come questo, che è ormai un brano del 1980, da parte degli Splint Hands. Bene, dalla Nuova Zelanda adesso ritorniamo in Inghilterra, che è stata un po' la patria della New Wave, quella che ha lanciato dopo il punk la New Wave. Ed ecco, troviamo questo personaggio, questo cantante. Lui era il cantante dei Metro, un gruppo che insomma c'è stato e non c'è stato, insomma non è che dire fosse stato, che ne so, il cantante dei Liquid Bandmen o dei Suyux, perché è un uomo, dei Huar, ecco, insomma. Peter Godwin era il cantante dei Metro, e non tanto con i Metro, ma però nella sua carriera solista è riuscito ad azzeccare 3 o 4 colpi. Uno di questi è questa Images of Heaven che ci stiamo per ascoltare adesso. È una canzone del 1982.

tipica canzone con i ritmi proprio quelli della synthwave, con questi colpi sulla Simmons, meraviglioso. Peter Godwin, Images of Heaven, qui ad A Bosco e da Riviera. Ed ecco, adesso ora vi parlerò brevemente di questa canzone che sta venendo adesso. Lui è stata, secondo me, una delle più belle voci che abbiamo avuto il piacere di ascoltare, di fare entrare nelle nostre orecchie. Si tratta di Robert Palmer, specialmente poi nella versione dei Power Station. Riusciva a avere dei timbri con quel genere di musica un po' più spinto, che secondo me hanno esaltato ancora di più. Peccato che ci ha lasciato discretamente giovane per un infartiello. Ci sta. Bene, la canzone di cui parliamo è una delle sue più famose. Si tratta di Johnny and Mary, che ascoltandola così può sembrare una canzonetta così da fischiettare o sotto la doccia o mentre si rimette a posto un armadio o così, ma invece questo brano, insomma, io sono andato un po' a pescare un po' nel torbido, e descrive questa relazione infelice e irrisolta dove i due seguono i propri ritmi senza trovare una felicità o peggio ancora una via d'uscita al loro, diciamo, menage non funzionante. E la cosa bella è che a lui quest'idea di scrivere questa canzone gli è venuta mentre lui abitava alle Bahamas, scusate se è poco, e venendo in contatto con la comunità degli espatriati. Chi erano gli espatriati? Erano quelli che specialmente negli anni 80, fine anni 70, dicevano si va via, mollo tutto e vado via, vado nell'isoletta, apro un barrettino sulla spiaggia, insomma questa gente qui, che poi alla fine dei Salmi, cioè non è che se la son goduta più di tanto, perché insomma lasciare le proprie origini per andare a pescare altrove a volte può andar bene, e viva a chi è andato bene, ma tante volte rimani sempre con quell'amaro in bocca, con quella cosa un po' irrisolta della cosa. Perciò sentiamo questi Johnny and Mary e come, insomma, gli è andata a loro, come è andata a finire, eh? Che avranno fatto, si saranno lasciati, si saranno presi a schiaffi. Robert Palmer, John e Mary, da Bosco e da Riviera.

I Bad Manners ad A Bosco da Riviera con Lippo Fatti, e andiamo avanti. Adesso troviamo un gruppo che è in piedi dal 1976. Erano uno dei primi gruppi punk americani, inglesi, scusate. Si tratta dei UK Subs, capitanati da Charlie Arthur, membro fondatore e ancora tuttora cantante di questa band. Questa sera gli scopriremo in un canto popolare del XIX secolo, rifatto da loro, ma insomma è un canto che nei pub inglesi in tante situazioni si può sentire. Ed è il titolo sarebbe "Cosa faremo del marinaio ubriaco?" Drunken Sailor, UK Subs.

I Water Boys e la loro Medicine Bow. E mi viene da fare un collegamento perché, insomma, con tutti questi brani new wave, c'è da dire che da poche settimane si è conclusa al MAD di Firenze il Florence Colling, la mostra dedicata a quello che era Firenze quando Firenze era Firenze, da parte di Bruno Casini e Valentina Genzini. E gli dobbiamo dire un grazie a questi due personaggi perché ci hanno riportato indietro con il tempo, ma non per fare tanto una dietrologia, ma proprio per capire quello che eravamo riusciti a fare in quel di Firenze, e specialmente loro che sono stati i protagonisti anche di queste situazioni. Ed è stata una mostra veramente veramente bella e interessante. Anche nel momento che ci sono stato io c'era anche molti giovani che magari quel periodo non l'hanno vissuto, non l'hanno partecipato, ecco, e veramente bravi sia Bruno Casini e a Valentina Genzini per questo omaggio che hanno fatto alla città che era, e sperando che forse in qualche modo si possa riuscire a rifare un qualcosa. Bene, andiamo avanti con gli Stone Roses e la loro She's Bang the Drums.

Bene, dai, dagli Stone Roses passiamo agli Offspring, dall'LP uno dei fra i più famosi, Smash, del 1994, ci ascoltiamo Gotta Get Away.

È solo rock and roll, ragazzi, quello che fa Jack White. Da Frozen Charlotte, il suo ultimo disco, ci siamo ascoltati All Alone Again, Jack White. E andiamo avanti, li abbiamo presentati alla prima puntata. Loro sono i Cavolo Nero da Utrecht, Olanda. E questa è Say What You Want.

I Cavolo Nero e la loro Say What You Want qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo con questi ritmi e andiamo a pescare un personaggio che è stato membro e fondatore insieme a George Clinton dei Parliament e dei Funkadelic. Si tratta di Fuzzy Haskins e la sua The Fuzz and the Boogie.

Fuzzy Haskins da un brano del 1976, e queste sono un po' le basi per quello che anche chi volesse iniziare a fare il DJ, ora ce n'è un monte, ve lo dico io, ce n'è anche troppi, c'è più disc jockey che sale da ballo oppure feste. E come qualche anno fa c'è stato il boom dei giardinieri, c'era più giardinieri che giardini, sicché qualcheduno a volte si tagliava le piante già tagliate da un altro. Comunque, bene, allora, queste sono le basi musicali per poi affrontare tutti i generi che volete, ma se non vi mettete ad ascoltare, a ricercare, a andare a trovare quello che i ritmi che insomma hanno fatto sì che poi la musica si espandesse in tutte le sue forme, ragazzi, è un casino, cioè, non si può partire e andare subito con le 10 hit e poi rimani limitato solo a quelle. A proposito di ecco, adesso io vi propongo un brano ancora più vecchio, ovvero sia del 1971, da questo bellissimo LP che si chiama Afro Rock, per questo pianista argentino dal nome Luis Vecchio. Si tratta di Megaton.

Luis Vecchio e la sua Megaton da Afrobeat, scusate, da Afro Rock, disco del 1971. E sentite un po' che sound c'era in quell'epoca. Bene, con Luis Vecchio, cari miei, siamo giunti al fatidico ormai famosissimo giro di boa, perché sì, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io sono Anziguido e siete sintonizzati su Nova Radio. Allora, con il nome di Afrobeat Maker, si parla di una serie di LP usciti dalla Comet Record, che reinterpretano e rielaborano i pattern originali di batteria di Mr. Tony Allen. E stasera ci ascolteremo Afrobeat Block.

Afrobeat Block qui ad Abosco e da Riviera. Ebbene, e quando l'Africa incontra il Sol Levante, succede che ritroviamo un amico di Da Bosco e da Riviera qui questa sera con una novità uscita il 22 settembre di qualche giorno fa. Si tratta del nostro amico Delasi, che insieme ai Tam Tam, un gruppo giapponese di pop sperimentale, dub, reggae, jazz e soul, insomma fanno un po' di tutto, sono usciti con questo singolo che si chiama Guardian of the Green. Bentornato Delasi, bentornato qui da noi.

La potenza della musica, la forza della musica, perché qui si tratta di qualcosa di veramente grande, perché Ghana e Giappone si uniscono insieme e fanno questa Guardian of the Green, Delasi e Tam Tam, e ci aspettiamo a questo punto un gran bel disco. The ultimate perfection of the endless assembly line. Bene, come gran bel disco è il nuovo di Romare, questo Oblivion, questo artista inglese che ama fare collage di brani, di pezzi, li unisce, li rimescola, li rielabora. Questa è The Need da parte di Romare, qui a Da Bosco e da Riviera.

E loro sono stati un po' i capostipiti, quelli che un po' hanno aperto la strada per questo genere che viene definito come easytronica, eh? Sono gli Air, e questo è uno dei loro maggiori successi, dal titolo All I Need. E adesso un gradito ritorno da parte di Bonobo, Bonobo, ovvia, se no sembra la capra sotto la panca. Insomma, ragazzi, a quest'ora della sera un po' ci sta di intrecciarsi, anche perché poi tutti questi nomi a tranello per noi di una certa età incominciano un pochino a fare, poi gli occhiali, si vede, non si vede, insomma, via. Bonobo è uscito con il nuovo disco che si chiama Distance in Static. È un bel disco, e qui questa sera da questo Distance in Static ce lo ascoltiamo insieme a Rouge Aftab nella loro Fire on the Water.

Il titolo di questa canzone un po' dà il senso di quello che abbiamo ascoltato finora. Si chiama Reset ed è un brano tratto da True Bypass di Jonas Munk, ovvero sia Manual, che abbiamo già presentato nella prima puntata. Ed è un po' un reset, veramente, perché si parte in un modo, poi si ricosa e si cerca di risalire. Bene, da Manual adesso andiamo a scoprire, a ritrovare, giunto al suo terzo LP, questo giovanissimo artista britannico che comunque nella sua carriera è stato coadiuvato, ha collaborato con artisti del calibro di Kiwanuka, Yusef Deyes e De La Soul. Si tratta di Tom Misch e nel suo nuovo disco Full Circle, questa sera ascoltiamo un brano che secondo me è bellissimo. È il brano che apre questo LP. Si chiama Flowers in Bloom. Tom Misch.

Una miscela di funk e jazz molto raffinata, questa di Tom Misch, il suo nuovo disco Full Circle. Bene, da Tom Misch andiamo a pescare un altro personaggio che lui è da tanto che è nella musica. Si tratta di Calvin Ellis, uno dei membri fondatori dei Pretenders. In una, diciamo, vita parallela, lui si diletta ad andare a esplorare nuove sonorità e si fa aiutare dai Rio 18, che non è la band dei Barrio Latinos, quelli tremendi, quelli cattivi. Il Rio 18 è un collettivo musicale da lui fondato e diretto, e riescono a fondere la musica latina con la lingua gallese. Dal suo nuovo disco Huff ci ascoltiamo Bella Estrella, Calvin Ellis and Rio 18.

Il maestro Enrico Simonetti con Ballando con Maria Joana. E queste erano canzoni, erano colonne sonore che facevano parte un po' di quelli filmetti B-movies, come li chiamavano, quelli un po' che negli anni 70 erano considerati film sporchi, che c'erano un po' di donnine succinte, insomma donne nude. Ragazzi, inutile fare versucci alla radio, perché non si vedono, comunque si sono visti tutti, si sono visti tutti. Ora io non so quello che poteva succedere in città, perché all'epoca c'era prima, e mi ricordo sulla Nazione, c'era tutti la pagina dei cinema, e c'era prima visione, seconda visione, terza visione, e quelli proprio i filmetti, qualche cinema di periferia, dei paesotti limitrofi alla città. Ecco. E in base alla popolarità del cinema, alla potenza, si andava a casa, e dalla terza visione in più in poi c'erano tutti questi filmettini qui, la dottoressa, l'insegnante, la classe, erano tutte queste cose qui. Però sono andati a riscoprire, sono andati negli anni poi a rivedere, a riascoltare. Cioè, allora, le colonne sonore erano state fatte da tutti i maestri, di direttori d'orchestra. Enrico Simonetti era uno di questi, e quello che vi farò ascoltare dopo, Gianni Ferrio, che è stato un direttore d'orchestra, che ha fatto una serie infinita di colonne sonore, in più ha portato al successo due brani di Mina famosissimi come Parole Parole e Non Gioco Più. Perciò gente che sapeva e che faceva, però logicamente venivano chiamate a comporre queste colonne sonore, e insomma riascoltandole tutto, insomma, si sente che c'è della musica, si sente che c'è suonato. Perciò logicamente chi andava a vedere quei film della musica non gliene interessava nulla, perché tutti aspettavano una Gloria Guida che usciva dalla doccia, un Edwidge Fenech uguale, Nadia Cassini, insomma erano queste le attrici che andavano per la maggiore. E adesso dal maestro Gianni Ferrio ci ascoltiamo titoli dal film Classe Mista, e sentite un po' che tiro che c'è in questo brano.

I Fabric, once again, da Until We Are Free. Bene, andiamo avanti, continuiamo con questa musica italiana un po' particolare. E dietro il nome di Azzurro 80 si nasconde Gaetano Ciciriello, un compositore e produttore con una forte passione per i suoni anni 80 con synth e drum machine, con i quali crea una miscela che va dall'italo disco al synth pop e al boogie funk. E dal suo nuovo disco, ultimo disco, che si intitola Flashback, ci ascoltiamo Città Notte.

Un disco di un anno fa da parte dei Calibro 35, questo Exploration. E questo è un brano di Bob James rielaborato da loro. Si tratta di Nautilus, un disco bellissimo, questo Exploration, dove loro rielaborano alcune canzoni famose e ci mettono anche dei pezzi loro. Bene, dai Calibro 35 andiamo per finire un po', per concludere questa puntata, a riascoltare Gianni Brezzo dall'LP Sprechiamo. Ci ascoltiamo Kronos.

Gianni Brizzo, Kronos, questo bravo artista italo-tedesco, si può dire, perché le origini sono italiane, la nonna era italiana, ma lui è di Colonia. Bene, cari miei, siamo giunti al termine anche per questa sera di questa puntata di Da Bosco e da Riviera. Io spero di essere stato un buon compagno di viaggio e di avervi portato in 2 ore di musica a riscoprire cose che non conoscevate e a sognare con la musica, perché la musica, insomma, ci aiuta anche a sognare, a star bene. Vi do gli appuntamenti ormai canonici, domenica la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina novaradio.info e su quella di Anzi Guido Presenta Da Bosco e da Riviera su Facebook. Vi lascio in compagnia di Alpha Mist dal suo ultimo disco Roulette, Always Be. Alpha Mist e Anzi Guido vi dà buonanotte a tutti voi, a risentirci martedì prossimo. Ciao.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?